Con un solo di violoncello di Alessio Pianelli, la Camerata Zurich sob la regenza di Igor Karsko, ouvimos di Gioachino Rossini tema e variazioni para violoncello e cordas Un nell'arme. Movimentos Andantino, Allegro Moderato, Andantino, Allegro Brillante. A seguir, a Camerata Zurich recebe a segunda convidada deste concerto, a arpista Tiasha Grafner, na interpretação de Danças Sacra e Profana para